0: te.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Radio. Free Music. Onda libera.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Onda Libera.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
6: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
5: La spesa intelligente.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
4: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Televisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
6: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: promesso.
1: Onda libera.
2: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
3: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: tette rosse. Siamo a Cave, in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lucy, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, di calze Omsa e San Pellegrino. Lucy ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lucy, il tuo intimo di fiducia.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, Convergenza, Equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
7: Supermercati M&A.
8: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M&A. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via

0: Onda Libera.
1: Da Clinica del Sale potrai vivere il benessere del mare all'interno della nostra stanza. Rimedio naturale contro allergie, asma, bronchiti, malattie della pelle, sinusite. E per tutti i bambini sotto i 12 anni ne giova anche l'accompagnatore totalmente gratuito. Informati meglio sulle nostre pagine social.
2: Clinica del Sale è a San Cesario in Viale dei Cedri 10C, a Frascati largo Papa Gregorio XXIII numero 1, a Valmontone largo Federico Patellani presso il centro commerciale I Macinanti.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carni di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo.
3: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
4: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Pada Negra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
5: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
8: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
9: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
10: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Onda Libera. Free Radio. Free Morning. Su Onda Libera.

0: Siamo arrivati al giorno forse più ambito della settimana, il venerdì, il giorno che chiude per molti la settimana lavorativa. E allora bentrovati, beh, festeggiamo tra virgolette insieme, anche se siamo ancora alle 8, quindi c'è tutta la giornata davanti, ma siamo già ad un passo dai giorni in cui avremo un po' più di riposo, la possibilità magari di fare qualcosa di diverso, di far esplodere i nostri hobby e comunque di mantenere la radio accesa, perché noi siamo sempre qui con voi. Io sono Andrea Magnano, vi auguro un buon giorno, un buon venerdì, oggi 9 di ottobre, e si parte intanto con la buona musica e tra poco con le chiacchiere, e vi anticiperò anche il tema ovviamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

eccoci qua, pronti per scoprire anche il tema, il primo tema di questa mattinata insieme su Radio Onda Libera, una mattinata che spero sia fantastica per tutti voi, non solo perché arriverà il weekend a breve, ma proprio perché ormai abbiamo magari concluso molti impegni, dobbiamo semplicemente terminare le ultime cose, ecco, della settimana. Un saluto anche a tutti i bambini, i ragazzi che stanno andando a scuola, magari in questi momenti, anche se molti saranno ormai già entrati, però ecco, qualcuno probabilmente potrebbe essere ancora in giro per le strade con i genitori. E allora, perché

0: pronti prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
4: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
5: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
6: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.gabioemozionifloreali.com. Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
3: Onda Libera.

Amici uomini, sì, adesso io parlo a voi perché non so se anche a voi capita questa cosa. Quando si fa una foto magari alla nostra partner, insomma a chi vogliamo bene, ecco, questa persona molto spesso ci dice: oh, mi raccomando, fammi bella o bello, insomma quello che è. Ecco, no, non è così che funziona. Nel senso, la foto noi lo facciamo e la facciamo nel migliore delle nostre possibilità, anche quelle delle possibilità dello smartphone o della fotocamera che abbiamo in mano, chiaramente. Poi comunque ci vuole qualche trucco per renderla meglio, per farci venire meglio in foto, e ve lo do.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

mi chiedo, può capitare a volte, no, di non fotografarsi perché si pensa di venire sempre male, e allora basta, non fatelo più, cioè fatevi le foto, però cercate di utilizzare alcuni accorgimenti che provo a darvi io quest'oggi. Questi ovviamente servono per valorizzare un po' la nostra figura davanti ad una fotocamera, ad un obiettivo. Partiamo dalla posizione del corpo, la cosiddetta posa chicken arm, ovvero con le mani sui fianchi e i gomiti leggermente all'indietro, può rendere la silhouette più definita. Anche incrociare le caviglie aiuta a slanciare la figura. Meglio poi evitare la posizione completamente frontale, ruotare il corpo di circa 45 gradi e scegliere il proprio profilo migliore per valorizzare i punti di forza e attenuare le imperfezioni. È importante anche la luce, direi fondamentale, meglio quella naturale e frontale, evitando di mettersi sotto una fonte luminosa che può creare ombre sul viso. Infine, per l'abbigliamento, spazio ai colori accesi e vivaci. Ecco, io ve l'ho dati questi consigli.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose. La

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per la Box Team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
2: Sono iniziati anche corsi al femminile, come Total Body, Indoor Cycling, Step e Tonificazione.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1, gemmaclinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
6: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
7: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la

0: massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainBee.
1: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
1: Quale officina?
2: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
3: Mai Deli, e voi quale preferite? Mai Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. Mai Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
5: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
6: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
9: Onda Libera.

potremmo farne magari un conteggio? No, è dura, ma se avessimo usato una sola fotocamera nella nostra vita avremmo il contatore, sarebbe stato più semplice, però possiamo immaginare un po' quante, no? Ecco, saranno magari decine di migliaia, addirittura centinaia di migliaia, sì, ecco, quelle delle vacanze ad esempio, no? Sono quelle che amiamo fare di più perché ci portiamo a casa un ricordo, ma in realtà ci aiutano nei ricordi oppure possono rovinare il momento? Una domanda un po' particolare alla quale

quante foto scattiamo durante le vacanze, e le vacanze sono praticamente finite, quindi possiamo già farci un'idea delle ultime. Ad esempio, se guardate il vostro telefono, che ormai è diventato uno dei modi principali per fare le foto, ecco, è sicuramente spesso pronto a immortalare, che so, un tramonto, un panorama o un momento speciale, sicuramente. Ma poi queste foto, insomma, le utilizziamo? Possono queste foto aiutarci a ricordare il momento? Secondo uno studio non recentissimo del 2016, ecco, c'è un effetto particolare, perché le foto aumentano il coinvolgimento nell'esperienza, sicuramente, perché ci aiutano a osservare con maggiore attenzione ciò che abbiamo davanti. Ma il risultato cambia quando scattiamo con l'obiettivo di pubblicare sui social. Una ricerca del Journal of Consumer Research ha rilevato che pensare alla condivisione può ridurre il piacere dell'esperienza, spostando l'attenzione su come appariremo agli altri. C'è poi anche un altro aspetto, quello della memoria. Alcuni esperimenti hanno mostrato che fotografare determinati oggetti può farli ricordare meno rispetto alla semplice osservazione, un effetto che dipende comunque dal contesto e dall'attenzione dedicata allo scatto.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
3: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti. Consideralo già fatto.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GL.
7: Galesso Arredamento.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06.

0: 95 31 20 01.
1: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
6: Onda Libera.

parliamo di un altro tipo di fotografia, sì, non i ritratti, quelli di persone o comunque di paesaggi, un altro tipo che da moltissimo tempo ormai è normalità. Insomma, quando andate al ristorante, avete già capito, no? Perché lo fate anche voi, magari, ecco, fate una foto al piatto che state mangiando, no? Sì, cioè molti lo fanno prima di mangiarlo, chiaramente. Ecco, ma veramente ce lo godiamo sto piatto? Un po' come il discorso di prima legato ai ricordi, non è che roviniamo il momento? Ecco, anche su questa cosa c'è da dibattere.

Immaginate, arriva il piatto al ristorante e prima ancora di prendere la forchetta compare lo smartphone. Fotografare il cibo è ormai un'abitudine davvero diffusa, soprattutto quando l'obiettivo è condividere subito lo scatto sui social. Il rischio però è che l'attenzione si sposti dal cibo alla ricerca della foto perfetta, con l'inquadratura perfetta, la luce giusta, il contenuto da pubblicare, e così si finisce per dedicare meno attenzione ai colori, ai profumi, ai sapori del piatto, fino a trasformare un momento di convivialità in una sorta di performance per gli altri. Questo comportamento viene associato alla cosiddetta sindrome da convalida digitale, cioè la ricerca dell'approvazione attraverso ciò che condividiamo online. Il risultato può essere quello di vivere l'esperienza più attraverso lo schermo che attraverso i sensi, trasformando il pasto in un contenuto da mostrare invece che in un momento da gustare e godersi.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.

0: Onda Libera.
1: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria CQ Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
2: PAM Termotecnica. Sono specializzati nelle installazioni di caldaie, climatizzatori e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Bazzi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. Oltre alla sede storica di San Vito Romano, nuova apertura a Palestrina, Corso Pierluigi 77. Per informazioni 06 95 71 085 oppure 06 39 030 092.
3: Grande novità da PAM. Vendita ed assistenza a stufe a pellet marchio Nobis. Siamo a San Vito, per info 06 957 1085 ed anche a Palestrina rispondiamo allo 06 39 03 0092.
4: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità tagliati con salumi, formaggi e porchetta.

0: 347 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e store.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
2: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è.
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale La Noce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
5: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
6: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
9: Onda Libera.

vostra radio preferita con il giusto mix della migliore musica di sempre, è sempre Radio Onda Libera in FM, in DAB, con l'applicazione e poi anche il sito web. Mi raccomando, con l'applicazione, perché se il weekend è vicino vuol dire che magari farete una gita fuori porta, magari, non so, avete bisogno anche di ascoltarci in qualche altro modo, con le cuffiette, con una cassa Bluetooth, e condividere con i vostri amici e parenti il bello della musica del passato e del presente. Noi ci siamo, quindi

nuovo tema in questa seconda parte di Free Radio Free Morning. In questa ultima giornata della settimana lavorativa facciamo un piccolo viaggio intorno al mondo e anche all'Europa, scoprendo delle statistiche, delle informazioni davvero curiose. La prima che vi porto riguarda proprio il profumo delle città. C'è una classifica che calcola chi è, qual è la città più profumata del mondo. Tra poco scopriamo qual è. Come se...

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
2: Il vostro giorno speciale merita un abito indipendente.

0: indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
3: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
4: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
5: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
6: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
8: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, a Palestrina, in Viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
9: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
10: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
11: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
12: Onda Libera,

0: viaggio tra le città più profumate del mondo. Questa curiosa classifica è stata creata analizzando gli aromi di quartieri, negozi e spazi verdi. Dopo aver studiato fiori, candele, profumi, ascoltato i feedback dei turisti, ecco i risultati. Tra le 30 città più profumate ce n'è solo una italiana ed è Roma, che si piazza al 29° posto con un smell score, un punteggio di odori di 4,08 su 10. Ma adesso andiamo alla top 10. Troviamo Stoccolma al 10° posto, seguita da Amsterdam e La Valletta. Copenaghen si piazza 7°, mentre Nicosia e Lussemburgo occupano rispettivamente il 6° e il 5° posto. Sul podio troviamo Zurigo al 3°, Parigi al 2° e la città più profumata del mondo è Atene con 8,3 punti su 10. Ma perché? Beh, perché tra panetterie, profumerie e negozi di fiori, Atene è proprio un trionfo di odori.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

all'Europa in realtà. Sì, beh, sempre di mondo si parla, magari una porzione, quella che è più vicina a noi, quella dove siamo praticamente residenti, l'Europa. Ecco, ci sono delle città europee da non visitare. Sì, non sto scherzando, ecco, non vi sto consigliando cosa visitare prossimamente, no.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.

0: fantastica.
1: Onda Libera.
2: Pasta all'uovo salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
3: Il sabato, orario continuato fino alle 17. E grande novità, gelietti vari gusti, tra cui pistacchio e frutti di bosco.
4: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
5: L'antica gelateria Crispino, dal 1936, è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
6: Giadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano. Allestimento eventi, balloon art e confettate. Giadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook. Per info 333 6263 667. Aperto dal martedì al sabato.
7: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
8: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
9: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
10: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
11: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
12: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176 06 959 0404, anche su Facebook.
13: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
1: Onda Libera.

Reddit, un noto sito forum che ormai insomma conosciamo. Sorprendentemente tre grandi città italiane sono incluse, ma partiamo da Bratislava, la capitale della Slovacchia. È stata votata in questa classifica di utenti online come la città più noiosa al mondo, con cittadini descritti come arrabbiati e depressi, e anche senza monumenti o paesaggi naturali degni di nota. C'è anche Oslo in Norvegia, che è stata criticata per la mancanza di attrazioni interessanti. Ecco, passiamo all'Italia. Milano è stata definita noiosa e solo una città di transito, mentre Venezia e Firenze sono state etichettate come trappole per turisti. Altre città della lista includono Barcellona, Dublino, Basilea, Dubrovnik, Atene e Bruxelles, tutte criticate per vari motivi come l'overtourism o la mancanza di emozioni. Che bello!

parte ormai di questo appuntamento di oggi e continuiamo con le classifiche. Tra poco arriva un'altra classifica che riguarda il turismo e riguarda quelle città che non vogliono turisti. Ecco, tutto negativo quest'oggi, le città da non visitare e quindi anche quelle che non vogliono i turisti. Ecco, mi viene in mente i Liguri, no? I Liguri dicono di tornarsene a casa propria, di norma. Questo è un po' ovviamente un qualcosa che si dice, ma non è vero, però ecco, potrebbe essere che magari anche qui ci finiscono dentro.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carne di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificio.

0: www.eurocasilino.com.
1: Da Eurobufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di Vacche Rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
3: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
4: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Autodemolizioni Bucci ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
7: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
8: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
9: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
10: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
11: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
12: Il cliente dà il suo verdetto! Pollice in su per Pewex! Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
13: Onda Libera,

sofferenza nei confronti del turismo di massa sta crescendo in diverse città europee. Andiamo a Malaga, dove di recente i cittadini hanno manifestato il loro disappunto con volantini che dicono tornate a casa e basta turisti. Il clima soleggiato e il costo della vita hanno attratto ben 14 milioni di visitatori secondo i dati del 2023, oltre a un gran numero di nomadi digitali e aziende tecnologiche che hanno trasformato Malaga in una piccola Silicon Valley europea. Beh, la conseguenza è che la maggior parte dei negozi ora vende souvenir, rendendo difficile per i residenti trovare articoli di uso quotidiano. Ma ci sono anche proteste simili che riguardano Maiorca o anche Kyoto, quindi non solo città insomma di un certo tenore, ma anche altre, ma anche Amsterdam, che in qualche modo sta cercando di combattere i turisti ubriaconi. E poi le Hawaii, beh, anche loro qualche restrizione per i turisti l'hanno messa. Cosa sono?

0: ti mai più. Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.

Termina questa puntata, termina anche questa settimana insieme qui su Radio Onda Libera. È stata sicuramente lunga, no? 5 giorni, ma niente di nuovo, però tutto sommato sono sempre 5.

0: due giorni in compagnia e anche di tanta buona musica che probabilmente avete anche riscoperto grazie alla selezione musicale della nostra, del nostro staff, che è sempre impegnato insomma a cercare anche qualche chicca. Noi però ecco ci ritroviamo senza dubbio settimana prossima, fate chiaramente un buon weekend e vi aspetto qui alle 8 di lunedì. Ciao!
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Onda Libera.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta. E per tutto il mese di ottobre, con una spesa di 30 euro nel nostro punto vendita, avrai in omaggio un vasetto della nostra produzione e una confettura di zucca.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1, gemmaclinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità.

0: affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente. Quattro vetture sostitutive. K-Light. Dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi. Presa e riconsegna a domicilio. Misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri. Sostituzione e riparazione cristalli. Garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi. Via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
1: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
2: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
3: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
5: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
11: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
12: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa, con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 500 174. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
13: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, di calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
6: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
7: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
8: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
9: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Supermercati
12: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
13: Onda Libera.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose. Sì.

0: Onda Libera. Hotel e ristorante Stella di Coccia nel centro storico della città di Palestrina propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
1: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
8: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Skype, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
9: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
10: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
11: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
0: Onda Libera.
12: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Pata Negra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: flex.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
6: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Onda Libera.

Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: How you feeling?
1: Onda Libera.
2: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e

0: Appuntamenti 06 95 34 712.
1: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
2: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
3: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
4: Galesso Arredamenti.
3: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
5: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
7: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Supermercati M.A.
12: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
13: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
14: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
15: Onda Libera.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose.

0: Che bella vita.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
5: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
6: Ascolta, la gioielleria c'è?
5: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
7: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprare un anello.
5: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
8: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
9: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P Motors, autofficina meccanica e gommista.
10: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
13: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
1: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
2: Da EcoHome troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. EcoHome, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
3: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, cariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
4: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
8: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
9: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica. E dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
10: Andiamo da Ferramenta San Cesareo, in via Casilina 70.
11: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
12: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e superenalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Skype, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
13: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni. Passione per le cose buone.
14: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
15: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 19 ottobre.
16: Onda Libera.

0: Gioca con Onda Libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
1: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
2: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
1: Voce numero 2.
3: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
1: Voce numero 3.
4: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
1: Voce numero 4.
5: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
1: Indovina le voci misteriose. Stare

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: agenda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Premestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata. Dorci da casa, non ci credi? E viaccia a trovare! Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, mangi tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
6: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o con contattaci al numero 06 95 34 414.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone in via Cannetacce 20. Per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
9: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine filmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
10: Galesso Arredamenti.
9: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
11: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
12: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa, con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 574.

0: Siamo in Viale Ungheria Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
4: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
5: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 760 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, di calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
8: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2 oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
9: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
12: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
13: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
0: Onda libera.

0: e 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi in diretta anche oggi per una nuova puntata. Buon pomeriggio Chris.
2: Buon pomeriggio a te Stefano.
1: Nel nostro appuntamento del venerdì 9 ottobre alle 16 da 6 minuti staremo insieme anche oggi fino alle 19. Tante notizie curiose, tanta musica.
2: Si gioca anche Stefano.
1: Giocheremo. E ricordiamo i WhatsApp al 333-222-7992. Ci ascoltate sempre dall'FM 99 97 100. Se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app
2: Radio Onda Libera TV per vedere video dei vostri artisti musicali preferiti.
1: Partiamo con
2: Zero Assoluto.

0: musica degli U2. Allora, Chris, sì, tra pochissimo giocheremo.
1: Certo.
0: Faremo ascoltare le quattro voci misteriose che chi indovina, vi ricordiamo, vince un pacco di carne offerto da
1: Risparmio Carni, no? Sensazionisti amici di Risparmio Carni.
0: Di Risparmio Carni, e c'è un bel po' di roba. Abbiamo visto un chilo di ali di pollo, c'erano sempre salsicce, le bracciole di maiale, un chilo di macinato.
1: Tanta roba, Stefano.
0: Dovete solo indovinare queste quattro voci misteriose.
1: La prima è stata indovinata, che è Paolo Bonolis. Paolo, la seconda, Bonolis, abbiamo detto la cantante. Non è la Pausini, perché sai, è la Pausini.
0: Non è la Pausini, è una
1: molto
0: cantante.
1: Molto brava anche lei.
0: Terzo,
1: un ex calciatore.
0: Grandissimo
1: calciatore.
0: E quarto,
1: un cantante anni 70-80. È un po' più difficile.
0: 70-80. La prende al volo? Non la prende al volo. Sentiamo le voci misteriose.
1: Sentiamo le voci misteriose.
2: Gioca con Onda Libera. Puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
3: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
4: Tutto delegato lì. Io mi ricordavo tutti i numeri di telefono. Non te ne ricordi uno.
3: Voce numero 2.
5: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
3: Voce numero 3.
6: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
3: Voce numero 4.
7: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
3: Indovina le voci misteriose.
0: E provate, tanto non costa nulla. 333-222-7992. Un messaggio WhatsApp. E magari
1: su WhatsApp, provate, Stefano.
0: Senti, Chris, sì, prima di tornare alla musica, certo, dobbiamo fare un super super saluto,
1: sì,
0: al nostro caro amico Antonino Diaro Bufalina.
1: Ciao Antonino.
0: Che stamattina sono andato a trovarlo.
1: Sì.
0: Ma senti qui un odore particolare.
1: Ma lo sento, sì, Stefano, lo sento, lo sento. Poi devi sapere, Stefano, che io sono a dieta.
0: Lo so.
1: E ogni volta che Stefano mi dice devo passare da Antonino Diaro Bufalina, dico no, Stefano, non mi dire così, per favore.
0: Tutti
1: perché
0: così.
1: Poi veramente ha i prodotti top, veramente di qualità top, e quindi devo prendere per forza qualcosa, Stefano.
0: Io vedo lì davanti una fila di persone, perché poi è sempre pieno, perché ha dei prodotti eccezionali che in teoria vengono tutti che sono a dieta.
1: Sì, poi in teoria.
0: Poi lì davanti però non puoi andare via senza prendere qualcosa, perché è impossibile.
1: Non può vincere la dieta.
0: Non può vincere la dieta con Antonino, vince sempre Antonino. Tra pochissimo poi arriverà anche tutti i prodotti già natalizi.
1: Ah, ok,
0: ha
1: ok.
0: Ha fatto già un ordine, mi ha fatto una sfizza.
1: Immagino,
0: dei panettoni.
1: Immagino.
0: Ci terrà sicuramente aggiornati. Ciao Antonino,
1: ciao Antonino,
0: buon lavoro. Torniamo alla musica.
1: Ultimo.

0: Onda Libera.
1: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
3: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
4: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
5: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gema Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gema Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
6: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
7: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
8: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
9: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
10: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina.

0: propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
1: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Onda Libera.

0: L'amore non mi basta. E allora, Chris, sì, torniamo in diretta e andiamo con la prima notizia. Tra poco leggeremo anche qualche messaggio dei nostri amici che hanno scritto e hanno giocato con noi, alcuni molti simpatici, sì, che fanno dei nomi veramente straordinari.
1: Però ci provano, l'importante è provarci.
0: Se ne ha indovinato
1: un altro è stato indovinato, Stefano.
0: Tra poco leggeremo. Allora, la famiglia trova la propria foto appesa nel corridoio della casa affittata per la vacanza.
1: Un po' inquietante sta cosa.
0: Mamma mia. Allora, la famiglia Birrell ha affittato

0: affittato una casa vacanza a San Diego per celebrare l'80° compleanno del nonno con circa 30 parenti.
1: Sì,
0: bella festa. Appena entrati nell'alloggio hanno notato una grande stampa di spiaggia nel corridoio che ritraeva tre membri della famiglia. L'immagine risaleva oltre 10 anni prima, scattata durante una trasferta sportiva senza che nessuno se ne accorgesse. E contattando il proprietario di Airbnb hanno scoperto che la foto fa parte di una collezione di un artista locale usata per decorare la zona, e la vicenda è diventata virale su TikTok, strappando risate e paragoni cinematografici, e la fotografia regalerà loro una copia dello scatto, appunto.
2: Ma si può fare questa cosa senza sapere? Cioè, come tu vai in vacanza, Stefano?
1: Fanno
2: no?
1: Una foto.
2: E ti trae la foto tua, magari, insomma,
1: certo,
2: non lo so, di
1: certo,
2: qualche parente.
1: Certo.
2: Beh, un po' particolare come cosa.
1: Un po' strano, non hanno fatto mai il male a nessuno.
2: No, no, per carità. Però.
1: Inquietante.
2: Sì.
0: La seconda voce che hanno indovinato è quella di Giorgia, il nostro amico Serafino.
2: Bravo Serafino.
0: Ti manca terza e la quarta.
2: Quindi Bonolis e Giorgia sono stati indovinati.
0: Dai, tanto fra un po' rigiochiamo.
2: Tra un po' rigiochiamo, sì.
0: Adesso chi c'è?
2: Annalisa.

vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: toccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro.
1: La musica di Gabri Ponte.
2: E quante volte l'abbiamo ballata da ragazzi, Stefano, questa canzone? Eh?
1: Puoi dirlo forte.
2: Molto bella. Poi l'originale era di Fabrizio De André.
1: Esatto. Ti senti più sicuro dopo un drink? Perché il coraggio liquido può diventare una trappola. Coraggio liquido descrive la sensazione di maggiore sicurezza e disinvoltura con alcune persone sperimentano dopo aver bevuto.
2: Sì, perché si pensa che magari Stefano beve un drink e due, sei più sciolto, tra virgolette, sciolto. No?
1: Ma perché probabilmente il cervello comincia a galleggiare,
2: sì.
1: E quindi tu ti senti più leggero e vai tranquillo,
2: più sicuro. Sì.
1: Infatti riduce l'inibizione, altera il giudizio e due effetti che possono essere facilmente scambiati per maggiore fiducia in sé. Le aspettative positive sull'alcol, compresa l'idea che rende più coraggiosi e socievole, sono associate a consumo maggiore.
2: Continuo perché mi sento
1: meglio.
2: Però non va bene, ragazzi, non si fa.
1: Beviamo con moderazione.
2: Con moderazione.
1: Tutto con moderazione. Chi abbiamo
2: The
1: adesso?
2: Depeche Mode.

0: Achille Lauro, bam bam, Chris, sì. Perché la generazione Z non risponde mai al telefono?
1: Perché Stefano? Me l'hai detto.
0: Spiega. Allora, un sondaggio britannico ha rivelato che il 23% dei 18-34 anni dichiara di non rispondere mai alle chiamate.
1: Ma perché? Però, è una cosa strana.
0: Il 61% degli intervistati tra 18 e 34 preferisce ricevere un messaggio, mentre il 68 gradisce la telefonata se concordata prima.
1: Ah, quindi ok Stefano, ti chiamo tra un'ora, mi raccomando, tra un'ora rispondi. Così funziona per la generazione Z.
0: Sì, sì. Più della metà dei giovani adulti associa una chiamata improvvisa all'arrivo di una brutta notizia. Se

0: E ti chiamo?
1: Ti chiamo?
0: Sono stato chiaro? Cioè, ok.
1: Chiarissimo, Stefano.
0: Loro però si dovrebbero mettere, secondo me, una suoneria.
1: È vero.
0: Quella che fa, ti ricordi un film che Drin Drin rispondi al telefono
1: drin drin.
0: E poi continuava. Ecco, dovrebbero avere tutti quella che forse...
1: Magari ti viene la voglia di rispondere.
0: Ma sto troppo impegnato.
1: Sono impegnato, sono impegnato.
0: Posso mettere a rispondere al telefono? 18, 34
1: ma
0: anni.
1: Ah, un altro da fare.
0: Eh sì, non posso dirlo perché siamo ancora in orario censurato.
1: Fascia protetta.
0: Andiamo in musica?
1: Andiamo in musica. Let's go, girls.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per la box team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
2: Sono iniziati anche corsi al femminile, come Total Body in

0: Lo cycling, step e tonificazione.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erica Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erica Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
2: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333 62 63 667. Aperto dal martedì al sabato.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Autodemolizioni Bucci, ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche, hanno prezzi onesti come lo sono Marcello e il suo staff e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
5: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176. 06 959 0404, anche su Facebook.
6: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
7: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere, specializzati dimagrimento e modellamento del corpo. Proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
8: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
9: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epigonia numero 66. Per info 06 952 55 96.
10: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesario in via dei Cedri 77.
11: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

0: Ax, Chris, torniamo in diretta, sì. Dobbiamo fare un po' di saluti sia alle nostre amiche aziende, certo. Ma innanzitutto salutiamo gli amici del 190.
1: Grandi ragazzi, io ho pensato questi ci hanno abbandonato, hanno cambiato radio, dico stanno su un'altra radio. Stavo.
0: Pensavamo così.
1: Invece no, sempre invece fedeli.
0: Ci ascoltano sempre.
1: Grandissimi ragazzi del 190.
0: Ma vedi quanti messaggi ci arrivano tutti i giorni, ogni volta da una persona differente che ci ricorda il saluto. Che...
1: Vero, vero, noi... grazie, siete tantissimi. Vabbè, se... siamo 100.000 a settimana, Stefano, quindi, e lo dicono i dati, non inventiamo noi.
0: Secondo
1: quindi...
0: i dati abbiamo 100.000 ascolti a settimana. Ragazzi,
1: insomma,
0: sono
1: dati
0: veramente
1: ufficiali, eh?
0: Un'infinità. E quindi no, come facciamo? Dobbiamo dire 100.000 grazie?
1: 100.000 grazie.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Vabbè, non possiamo elencare.
1: Uno per uno è impossibile.
0: Lo sai dove ti porto adesso, Chris?
1: Dove mi porti, Stefano?
0: Ti porto dei nostri storici amici della PAM Termotecnica, perché loro sono specializzati nelle installazioni di caldaie e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Braxi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. La PAM Termotecnica, oltre alla storica sede di San Vito Romano, è anche a Palestrina, lo sappiamo già, sì, dopo anni, in corso per Luigi 77. Quindi potete chiamarli allo 06 957 1085 oppure all'alto recapito 06 39 03 0092. E poi grande novità, in vendita e assistenza di stufa pellet con marchio Nobis. Sono veramente straordinari.
1: Dei grandi professionisti.
0: E siamo contenti che sono arrivati anche,
1: certo,
0: qui a Palestrina.
1: Certo, assolutamente sì, Stefano.
0: Complimenti Antonella, perché tutte queste aziende sono veramente degli eroi, come spesso diciamo con loro in questo periodo difficile, ma sì, che riescono a rimanere in piedi e fanno dei servizi straordinari. Che non ne possiamo proprio fare a meno. Ciao Antonella,
1: ciao.
0: Buon lavoro a te e tutto lo staff, e dovremo salutare un'altra infinità di amiche aziende.
1: Piano piano.
0: Domani, un po' per volta, le faremo tutte quante. Torniamo alla musica.
1: Vasco.

0: Le 17:17 minuti arrivano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. Attacco di Israele dopo l'annuncio, mentre l'ONU applaude. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manopello nel Pescarese. La PM al termine della requisitoria aveva chiesto il massimo della pena. Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, gialla per diverse altre aree del paese. Sono stati ritrovati 2 dipinti di Renoir rubati all'inizio di settembre in Francia. Il valore dei 2 quadri era stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L'altro ieri 6 sospetti, tra cui 2 presunti rapinatori, erano stati arrestati. Lo sport e Formula 1. Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nel rilevamento tempi, ritardato il Q2. È tutto, a più tardi.

0: proviamo tutte noi le cose, non
1: certo,
0: ci scappa niente.
1: Niente, assolutamente.
0: Allora, senti vibrare il telefono, ma non c'è nulla. Mm. Il cervello potrebbe aver imparato ad aspettare. Come?
1: Ma lo sai che ogni tanto mi capita, Stefano? Sembra quasi sembra che in tasca, cioè il telefonino in tasca, sembra che vibri, in realtà non è così.
0: Sì, infatti, può capitare. E c'era per esempio una signora a fianco a me in uno studio medico dove sentivamo tutti di vibrare, ma non era il telefonino.
1: Cos'era? Cos'era?
0: Magari era una sensazione, no? Era una sensazione. Quelle breve ronzio, era proprio un ronzio sentito in tasca, forse non era proprio in tasca.
1: Non era in tasca.
0: Quando il telefono è immobile, infatti no, è in maniera immobile, viene chiamato vibrazione fantasma. Un fantasma. Ecco.
1: Anche i fantasmi, hai capito?
0: Anche i fantasmi vibrano. Gli studi disponibili riportano percentuali molto diverse, dal 41,4 all'89%, perché hanno analizzato campioni e periodi differenti.
1: Differenti.
0: L'ipotesi più accreditata riguarda l'aspettativa. Il cervello impara ad attendere notifiche e può interprendere appunto stimoli innocui come la vibrazione. Una sana, leggera vibrazione.
1: E cosa c'è di male una vibrazione?
0: Niente. Magnifico.
1: È magnifico.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti.

0: Onda Libera.
1: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
2: Il sabato, orario continuato fino alle 17. E grande novità, gelietti vari gusti, tra cui pistacchio e frutti di bosco.
3: PAM Termotecnica sono specializzati nelle installazioni di caldaie, climatizzatori e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Bazzi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. Oltre alla sede storica di San Vito Romano, nuova apertura a Palestrina, Corso Pierluigi 77. Per informazioni 06 95 71 085 oppure 06 39 930 092.
4: Grande novità da PAM, vendita ed assistenza a stufe a pellet marchio Nobis. Siamo a San Vito, per info 06 957 1085 ed anche a Palestrina rispondiamo allo 06 39 03 0092.
5: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni.

0: 22 zona Giardinetti e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
0: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
3: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
5: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
0: Onda Libera.

0: E allora Chris, torniamo in diretta. Che dobbiamo fare? Scusami,
1: mi sono che perso. Facciamo? Che vogliamo fare, Stefano? Facciamo un balletto?
0: Allora, balletto?
1: No, meglio di no, meglio di no. Meglio
0: perché
1: no.
0: Io nel ballo
1: non siamo proprio il John Travolta della situazione. No, dai, no, no, no, no.
0: Non l'eravamo prima, no, figurati adesso. Con qua sciati che menischi, insomma, chi più ne ha più ne metta. Però ti posso raccontare una bella cosa, ti posso dire magari l'almanacco di oggi.
1: Ma magari Stefano, se ti va, un altro account se vuoi.
0: Ma sai che ti dico, l'almanacco te lo racconto tra poco, perché non è il momento secondo me dell'almanacco. L'almanacco è un momento profondo,
1: sì,
0: lo sai.
1: Infatti.
0: Ti dico che fanno stasera in TV.
1: Vai.
0: Allora, stasera in TV c'è The Voice Senior su Rai 1. Okay. Poi su Rai 2 c'è la fiction poliziesca con Estranei. Mm-hmm. Il film Holland su Rai 3, Quarto Grado su Rete 4, e Quarto Grado 4 su Rete 4.
1: Per forza.
0: Su Canale 5 ci sono i tuoi amici.
1: Ci sono.
0: I Quilini, il Grande Fratello.
1: Un'altra volta? Cioè, ma non l'ho fatto due giorni fa.
0: Due appuntamenti a settimana.
1: Ah, bene.
0: Perché sono come i medicinali, riprendi certo, a giorni alterni.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Dai, se almeno ti entrano bene, ti rompono i marroni come si deve. E poi, oppure ti puoi vedere, non so, Buona Giornata su Cine 34.
1: Sì.
0: Sì, ti fai due risate.
1: Due risate, due risate.
0: Ma so che a te piace un po' quei film. Immaginari su Italia 2.
1: Che immaginazione.
0: Che c'è Norsacchiotto.
1: Che carino.
0: Ti posso leggere la trama se
1: vai,
0: vuoi?
1: Vai, leggi la trama.
0: Allora,
1: dai.
0: La signorina Jessica torna nella casa della sua infanzia.
1: Che bello.
0: Per scoprire che l'amico immaginario, che tutti i piccoli hanno un amico
1: è
0: immaginario.
1: Vero.
0: L'amico immaginario che ha lasciato è molto reale ed è infelice per essere stato abbandonato.
1: Ah, vedi, non devi abbandonare l'orsacchiotto.
0: Questo orsacchiotto, infatti, dall'espressione mi sembra che gli rode un po' il
1: culo.
0: Non vorrei che ha fatto una mezza casa a rientrare e chiedere sta casa.
1: Infatti.
0: Me lo racconterai tu che succede.
1: Te lo racconto sicuramente.
0: Te lo vedrai.
1: Certo.
0: Perfetto.
1: Certo.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Palma, Chris, sì, è il momento di tornare a giocare. Okay. Allora abbiamo già due presi, eh?
1: Presi
0: due
1: che sono presi. Bonolis,
0: il nostro amico Bonolis
1: e Giorgia. Bisogna indovinare il terzo, che è un ex calciatore, abbiamo detto, Stefano.
0: Ex calciatore, e il quarto un cantautore, cantante.
1: Anni 70-80, insomma. 80. È stato un po' una meteora di quegli anni, però insomma ha scritto due canzoni insomma famose.
0: Quindi chi è di quegli anni dovrebbe
1: sì,
0: un po'.
1: Sì.
0: Andiamo.
2: Da Libera puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
3: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
4: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
3: Voce numero 2.
5: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
3: Voce numero 3.
6: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
3: Voce numero 4.
7: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
3: Indovina le voci misteriose.
0: E dai, provateci. Terzo e quarto mancano per portarvi a casa un pacco dei nostri amici di Risparmio Carni. Torniamo alla musica, Chris.
1: Torniamo in musica, Robbie Williams.

0: di Ligabue. Chris, è il momento dell'almanacco di oggi. Ce l'abbiamo fatta, eh?
1: Ce l'abbiamo fatta alla fine, Stefano.
0: Per questo venerdì 9 di ottobre, San Dionigi, il santo del giorno. Allora, c'era un personaggio troppo importante.
1: Straordinario, Stefano. Questo dovrebbe dirlo il nostro direttore, perché lui sa che è amante dei Beatles, quindi avrebbe compiuto 86 anni il grandissimo John Lennon.
0: E il nostro direttore potrebbe dirne veramente
1: tante
0: aneddoti su di lui. Per l'Italia, un altro bravissimo cantante.
1: Sì, a me piace molto. Pugliese Doc, il grandissimo Caparezza, 53 anni.
0: Torniamo alla musica.
1: Con i Coldplay.

0: Onda Libera. Da Clinica del Sale potrai vivere il benessere del mare all'interno della nostra stanza. Rimedio naturale contro allergie, asma, bronchiti, malattie della pelle, sinusite. E per tutti i bambini sotto i 12 anni ne giova anche l'accompagnatore totalmente gratuito. Informati meglio sulle nostre pagine social.
1: Clinica del Sale è a San Cesario in Viale dei Cedri 10C, a Frascati largo Papa Gregorio XXIII numero 1, a Valmontone largo Federico Patellani presso il centro commerciale I Macinanti.
2: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
3: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
4: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione, posti limitati. Siamo in vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
6: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
5: La spesa intelligente.
7: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopolio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
6: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
7: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 19 ottobre.
8: Supermercati
9: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
10: Onda Libera.

0: non voleva parlare d'amore.
1: Ma non voleva parlare d'amore, non gli andava, Stefano.
0: Chris, apriamo la parentesi sulla Serie A.
1: Sì,
0: sai
1: che bello.
0: La Serie A.
1: Sono tre settimane che non parlavamo di Serie A,
0: Tanto tempo.
1: Tanto tempo.
0: E finalmente domani si torna a giocare Genoa-Fiorentina, aprirà la sesta giornata di Serie A alle ore 15, poi alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Domenica 11 ottobre c'è Como-Roma.
1: Bella questa,
0: Como-Roma è un
1: peccato
0: partito.
1: Per l'orario, Stefano, non è dei migliori, mezzogiorno e 30,
0: non
1: no?
0: Mi piace
1: 30.
0: Anche a me.
1: Infatti,
0: piace
1: non
0: a
1: mi
0: me
1: fa impazzire.
0: Alle 15 Lazio, Monza e Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan. Cagliari-Juventus sarà il posticipo della sera, poi lunedì abbiamo altre partite.
1: Sì.
0: Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Quindi un'altra bella galoppata ci facciamo. A proposito di tifosi, Chris, permettimi di salutare un tifosissimo giallorosso, il nostro amico Tonino di Autoricambi Belgio.
1: Ciao Tonino.
0: L'ho rincontrato questa mattina dopo un po' di tempo. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e gli voglio dire forza, perché lui sa bene di che stiamo parlando. E gli dico che alla fine vincerà lui, perché è un vero leone.
1: Assolutamente sì, Stefano.
0: Ciao Tonino, ciao. Ti abbracciamo forte. Noi torniamo alla musica.
1: David Guetta.

0: Cesare Cremonini, padre e madre. E allora abbiamo detto che quindi riparte la nostra Serie A, finalmente era ora, dopo 6 giornate. Molti dicono il campionato vero e proprio partirà adesso.
1: Eh sì, poi si giocano tantissime partite nel giro di 20 giorni, Stefano.
0: Sì, ci faremo una bella scorpacciata.
1: Ci è mancata.
0: Si riparte con una capolista a 3 teste.
1: Sì, sì, Stefano.
0: E
1: Roma,
0: chi l'avrebbe
1: Inter,
0: detto?
1: Lazio.
0: Soprattutto sì. Per la Lazio.
1: Vabbè, le romane, insomma, dai, bello vedere dopo tanti anni, insomma, Stefano.
0: Tu e Roma, ma sai che bello che potrebbe essere Roma e Lazio che si giocano il campionato quest'anno?
1: Ah, beh.
0: Fino alle ultime giornate.
1: Per gli amici romanisti e laziali sarebbe proprio quasi da infarto, no?
0: Poi c'è questo Cagliari in mezzo alle grandi tra Roma, sì. Inter, Lazio, c'è il Cagliari a 12 come quarta forza del campionato. Vedremo che questo test importante che sarà con la Juventus
1: è vero,
0: sarà forte.
1: È vero, contro
0: Cagliari.
1: Il Cagliari, hai ragione Stefano.
0: Partita,
1: sarà facile, no, per niente.
0: E va bene, torniamo alla musica.
1: Annalisa.

0: Quando sono le 18:37 minuti arrivano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie. Buonasera dalla redazione. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche per la sua premiazione sono arrivate da Israele e dal presidente Trump. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata al Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del Nobel a Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Un sesto uomo è rimasto vittima della banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato dai carabinieri di Roma Monteverde dopo essere stato colpito al fianco con un tubo in plastica. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti. Domani allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Lo sport è Formula 1. Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. Pole confermata per l'olandese dopo una lunga investigazione per non aver rispettato la bandiera gialla. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes. È tutto, a più tardi.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carne di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa.

0: consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Royati è il re del manzo. Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
1: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Sette Rosse. Siamo a Cave, in viale Giorgioli 29. 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.sansaro.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro, siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
2: Nell'arena delle offerte Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Pet

0: Pochi, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda libera.
2: Chris, oggi siamo in ritardissimo.
3: Sì.
2: Voglio però salutare il nostro amico Roberto D'Olevano.
3: Sì.
2: Che ci aveva mandato un paio di messaggi. Roberto, scusasi, ma qui ne arrivano veramente a centinaia. E quindi a volte ne perdiamo qualcuno.
3: Qualcuno, è vero, capita.
2: Negli ultimi messaggi che ci hai mandato per quanto riguarda il gioco delle voci misteriose, ne abbiamo indovinate, come detto, due. Siamo a Paolo Bonolis e Giorgia,
3: sì,
2: che è stata presa, però non è Fabrizio Ravanelli né Alan Sorrenti.
3: No, però insomma ha individuato, perché Ravanelli è ex calciatore, Alan Sorrenti insomma cantava in quegli anni. Ci sei andato insomma però vicino, dai.
2: Ci sei andato dire vicino, così. Ci sei andato vicino, vedrai che con un altro pochino di impegno ci arriverai.
3: Sì.
2: Noi, Chris, siamo arrivati al termine, ci salutiamo e ricordiamo l'appuntamento, torneremo insieme lunedì.
3: Sempre lunedì a partire dalle 16.
2: Domani mattina c'è Mister Paglia, poi ci sarò io, poi ci sarà il boss.
3: Ma quando, tanta roba.
2: Quando ci fermiamo?
3: Mai, Stefano.
2: Ciao, Chris.
3: Ciao.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, con fetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta. E per tutto il mese di ottobre, con una spesa di 30 euro nel nostro punto vendita, avrai in omaggio un vasetto della nostra produzione e una confettura di zucca.
4: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
5: Clinica

0: Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 300 14.
3: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
0: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
5: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarò.

0: Nuovolo in Corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
1: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita a prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
2: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
5: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
6: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa, con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
7: Onda Libera.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in Viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.

0: alza il volume. Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 77 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
4: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bolloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
6: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
9: Elettromeccanica GM, realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico, novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
10: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di Coppa e Campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
11: Onda Libera.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Pianta, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
1: L'auto perfetta per ogni occasione esiste, basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 85 10 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9.20.
0: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato Steel, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti Steel. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti.

0: giochi e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
3: Onda Libera.

0: Onda Libera. Scarpamania, tante novità su tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino, pelletteria, calzature e accessori. Due piani a completa disposizione con la moda più trendy e sempre al passo con i tempi. Scarpamania, via Prenestina Nuova 309 a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola.
1: Offerta speciale, sconto del 50%, prendi due articoli, il meno caro lo paghi la metà.
2: Mi piacerebbe provare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
3: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
6: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
7: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è.
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
7: Siamo anche Ritiro Pacchi Amazon.
12: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e profondità.

0: professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
3: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
4: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
5: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
6: Onda Libera.
7: Radio Onda Libera. Free Radio.
6: Free Music.

0: Basta il tempo d'infiore.
1: Onda Libera, Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Voglio
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

generazioni. Puro sangue.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: accanto.
1: Free Radio.
0: Free Music.
2: Scappa da bagno, pigli di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.